senza casa, son questi sogni miei. Io canto, ma per chi? Se tu sei sordo ormai.

0: reagisco più. Io, mamma, te tu, padre, te frate, te tu, mamma, te sora, te tu, padre, te frate, te mamma, te sora, te zia, te nonna, te zia, te sora, te mamma, te padre, te frate, te frate, te mamma, te sora, te zia, te nonna, te mamma, te padre, te frate, te yata venna, yata venna.
1: Aurora, non solo Italia. Aurora, Aurora, non so.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

La schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco. Sciacquo, sciacquo, sciacquo. Seconda passata.

è una cascata di latte che assopisce questa smania tipica italiana. È una cosa sacra, come una vacca indiana.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: belli.
1: Verrà un giorno in cui vivrò in un paese senza più frontiere, dove non si guarda al futuro come chiuso sotto ad un bicchiere. Verrà un giorno e sentirò il vento caldo dei nuovi cambiamenti, in un attimo saranno qui, ma poi saremo tutti quanti pronti. Non fate

0: i tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Sul mare luccica la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: La radio che ascolti ogni giorno, adesso puoi viverla di persona. Dal 14 al 18 ottobre il gruppo Mondoradio Tutti Frutti e Radio Aurora ti aspetta in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Musica, interviste, dirette live e un super contest. Vieni a trovarci al padiglione 2, partecipa al gioco e vinci premi esclusivi. Facile, divertente e gratuito. Ci trovi in Fiera Miggiano dal 14 al 18 ottobre. Mondoradio Tutti Frutti e Radio Aurora, sempre con te.
2: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore. Un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show. Lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia. Live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
5: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 6.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

che guardi e di stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, una

0: Radio Aurora.
1: Spot.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Perché soffrire inutilmente?
5: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con wifi a soli 260 euro?
4: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con wifi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
5: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
4: Gesco è a Melissano, zona industriale.
5: Come posso contattare Gesco?
4: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
6: Uè, hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
7: Ma va, e chi è?
6: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
7: Ah, ma è McDonald's.
6: Che facciamo? Ci andiamo?
7: Per forza, sto già uscendo, ciao.
8: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
9: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
10: Da Euronics c'è il tasso zero.
11: Tasso zero?
10: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
11: Corro!
10: Aspettami, vengo anch'io!
12: Euronics, altri case e presicce acquarica. Un mondo più avanti.
13: Let's go!
14: Buongiorno dalla redazione. Papaleone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, coi partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ODG non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Tensione sul taglio dell'IRPEF e il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni. Calcio: Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico col Real Madrid. È tutto, a più tardi.
1: Aurora, non solo Italia.

0: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino, il rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperatura in lieve ascesa, massime tra 21 e 24 gradi. Al sud è stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
1: Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità, 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 5.

0: Euronics c'è il tasso zero.
1: Tasso zero?
0: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
1: Corro!
0: Aspettami, vengo anch'io!
2: Euronics, altri case e presicce acquarica. Un mondo più avanti.
3: Let's go!
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: Visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere, con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.
4: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
5: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, anti-alga, anti-muffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
4: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
6: La radio che ascolti ogni giorno, adesso puoi viverla di persona. Dal 14 al 18 ottobre il gruppo Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora ti aspetta in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Musica, interviste, dirette live e un super contest. Vieni a trovarci al padiglione 2, partecipa al gioco e vinci premi esclusivi. Facile, divertente e gratuito. Ci trovi in Fiera Miggiano dal 14 al 18 ottobre. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora, sempre con te.
7: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
8: Aurora, non solo Italia.

0: Buongiorno dalla redazione. Come da programma, Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, un adenocarcinoma polmonare scoperto durante un check-up di routine. L'intervento, durato un'ora e mezza, si è concluso positivamente senza complicanze, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, che hanno lanciato nuovi attacchi, questa volta prendendo di mira la capitale Riyadh. I raid dei ribelli yemeniti sono una ritorsione agli attacchi lanciati da sauditi contro un deposito petrolifero strategico alla periferia di Sana'a. Riduzione degli importi delle multe, stop all'obbligo di portare in auto i documenti cartacei e casco per le bici dei rider. Sono alcune delle misure contenute nel nuovo codice della strada approvato in Consiglio dei Ministri. Dal Consiglio via libera anche al DDL Autonomie, al documento programmatico di bilancio. Novità sul caso di Liliana Resinovic, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Alcune tracce di DNA appartenente a un uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna. Si tratta dell'esito di uno dei quesiti posti dal GIP di Trieste ai periti, che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Il calcio, notte fonda per le italiane impegnate ieri sera in Champions League. L'Inter cade a San Siro 4-3 contro il Bruges nel segno dell'italo-tedesco Tresoldi, autore di una tripletta. Sconfitto anche il Napoli dagli spagnoli del Villarreal per 3-1. Oggi tocca a Como e Roma. È tutto, più tardi.
1: Mattina Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso senza far rumore. E come se nel vento, dopo aver smaltito un po' di tenerezza, noi due

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, circolazione scorrevole al momento lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Sulla statale 101 Salentina di Gallipoli, code per un incidente tra Colle Meto e il bivio per Maglie in quest'ultima direzione. Rallentamenti per lavori sulla Brindisi-Lecce, dove si transita su carreggiata ridotta tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria verso Brindisi e tra Trepuzzi e la tangenziale di Lecce in quest'ultima direzione. Altri rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Lecce e Maglia all'altezza di Cavallino in direzione Lecce. Sempre a Lecce nel polo di Sette Laquare proseguirà fino al 19 ottobre la manifestazione del Motor Show. Per consentire lo svolgimento dell'evento, una parte del parcheggio di Largo Vittime del Terrorismo sarà riservata. Possibili difficoltà di transito in via Cesare Abba. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Pensa al relax. Cosa ti viene in mente?
4: L'acqua.
3: Ora pensa all'acqua. Cosa ti viene in mente?
4: Edil Piscine.
3: Da oltre 30 anni Edil Piscine costruisce emozioni, dalle oasi private ai grandi resort. Piscine chiavi in mano, centri benessere, laghetti, piscine biodesign, parchi acquatici, mini piscine e idromassaggio.
4: Cosa aspettiamo? Progettiamo ora la nostra piscina e avremo uno sconto extra.
3: Edil Piscine è a Maglie, in via Scorrano numero 50. Edilpiscine.com.
5: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
6: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
7: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Da Euronics c'è il tasso zero.
6: Tasso zero?
5: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
6: Corro!
5: Aspettami, vengo anch'io!
7: Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
8: Let's go!
9: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
10: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Leccese.
11: Buongiorno dalla redazione. Almeno 6 persone sono morte nella notte in Ucraina a seguito di nuovi attacchi russi. 3 persone sono state uccise nella capitale Kiev, 2 nella regione centrale di Dnipropetrovsk e 1 nella regione sud-orientale di Zaporizhzhia. Pesanti le interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia. Lo ha detto la Premier Meloni in un video messaggio per il lancio della stampa USA. Parole quelle della Premier che tendono dunque la mano agli Stati Uniti dopo le passate tensioni tra la stessa Meloni e il presidente Trump. Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, un adenocarcinoma polmonare scoperto durante un check-up di routine. L'intervento, durato 1 ora e mezza, si è concluso positivamente, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Da oggi nuovo aumento di prezzo per 13 marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione. Tra i tabacchi lavorati compaiono principalmente trinciati e anche due tipi di sigari. Ci sono poi anche gli stick dei riscaldatori di tabacco. In entrambi i casi l'aumento disposto è di 20 centesimi. Calcio: dopo le sconfitte di Inter e Napoli di ieri contro Brugge e Villarreal, saranno Roma e Como questa sera a provare a risollevare il calcio italiano in Champions League. La Roma ospita il Real Madrid di Mourinho, con Gasperini che pensa su lei al posto di Pellegrini per far coppia con Dybala sulla tre quarti. Il Como sarà di scena a Rotterdam contro il Feyenoord. È tutto, a più tardi.
1: Su Radio Aurora, la musica dance del passato, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Risveglia i tuoi ricordi con i successi del passato. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.
1: Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero Atricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
3: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Oh, ci risiamo. Quando arriva questo periodo, Elvix scompare sempre.
6: Elvix, ma dove sei finito?
7: Te lo dico io dove sta. Vuoi vedere che si è accampato allo stand?
6: E infatti, eccolo qua. Elvix, ma cosa ci fai qui?
5: Io che ci faccio qui? Voi cosa aspettate a raggiungerci? La radio è qui a Expo 2000 Miggiano. Io sono pronto a partecipare alla terza edizione del contest.
6: Oh, Elvix, ma i primi non sono per noi, sono per i nostri ascoltatori.
5: Vi aspettiamo per giocare insieme dal 14 al 18 ottobre in fiera Expo 2000 a Miggiano. Mi raccomando, non mancate.
6: Oh, per favore, quando venite, portatemi da mangiare.
8: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
0: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
2: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo. Da Euronics c'è il tasso zero.
4: Tasso zero?
3: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10,5 kg a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
4: Corro!
3: Aspettami, vengo anch'io!
5: Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
6: Let's go!
7: La radio che ascolti ogni giorno, adesso puoi viverla di persona. Dal 14 al 18 ottobre il gruppo Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora ti aspetta in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Musica, interviste, dirette live e un super contest. Vieni a trovarci al Padiglione 2, partecipa al gioco e vinci premi esclusivi. Facile, divertente e gratuito. Ci trovi in Fiera Miggiano dal 14 al 18 ottobre. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora, sempre con te.
8: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
9: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, anti-alga, anti-muffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
8: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
10: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.
11: Buongiorno dalla redazione. Notte tranquilla per Papa Leone, operato ieri al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno a un polmone. Questa mattina la sala stampa vaticana ha fatto sapere che altre informazioni saranno fornite nel corso della giornata. Ieri sera il Vaticano aveva comunicato che l'intervento sarà concluso positivamente. Comunicazioni al Senato per la Premier Meloni in vista del Consiglio Europeo. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia è il costo dell'energia detto Meloni, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi. Dopo l'intervento della Premier sono previste circa 3 ore tra la discussione generale, le dichiarazioni di voto e il voto finale delle risoluzioni presentate. Non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nella notte almeno 3 persone sono morte, oltre 20 sono rimaste ferite in un massiccio attacco condotto dalle forze russe con missili balistici contro Kiev. I raid russi hanno colpito diverse infrastrutture energetiche, innescando una serie di blackout. Gli investigatori della Digos di Siracusa stanno eseguendo 7 misure cautelari emesse dal GIP nell'ambito di un'operazione anticorruzione. L'inchiesta è stata coordinata dall'ufficio palermitano della Procura Europea, al centro un'associazione a delinquere di cui farebbero parte politici e imprenditori. Lo sport: Jasmine Paolini vince al secondo turno del WTA 1000 di Wuhan. La toscana, numero 15 del seeding, batte 7-6-6-3 la ventenne ceca Nicola Bartunkova. Agli ottavi partirà favorita contro la britannica Sonai Kartal. È tutto, a più tardi.
4: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
6: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento con la cucina e con le ricette che più amate. Oggi vorrei proporvene una con i cavoletti di Bruxelles, tipici ortaggi autunnali e invernali che prediligono i climi freddi. Ora procediamo con la ricetta di oggi, per la quale vi occorreranno soltanto 10 minuti di preparazione più 25 minuti di cottura utilizzando questi ingredienti: 500 g di cavoletti di Bruxelles, 30 g di noci o nocciole tritate grossolanamente, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, 1 cucchiaio di miele, mille fiori o acacia, 1 cucchiaino di senape di Digione, 1 spicchio di aglio, sale, pepe nero, succo di mezzo limone. Facoltativo ma consigliatissimo, 30 g di pancetta affumicata a cubetti o scaglie di parmigiano. Procediamo. Innanzitutto togliete le foglie esterne ingiallite e tagliate un pochino la base, dividendoli a metà per la lunghezza. Quelli molto grandi invece divideteli in 4. Sciacquateli velocemente e asciugateli bene. Se sono bagnati non diventano croccanti. In una ciotola grande mettete i cavoletti, l'olio, il sale, il pepe, l'aglio schiacciato e la pancetta se la usate e mescolate bene. Disponeteli su una teglia con carta forno con il lato tagliato verso il basso, ben distanziati. Infornate a 200 gradi in forno ventilato per 15 minuti. Preparate ora la glassa. Mentre cuociono in una ciotolina, mescolate miele, senape e succo di limone. Tirate fuori la teglia, aggiungete le noci, versate la glassa sui cavoletti e mescolate direttamente in teglia. Rimettete in forno altri 10-12 minuti finché saranno ben dorati e caramellati sui bordi. Togliete l'aglio, aggiungete una grattata di pepe e, se vi piace, scaglie di parmigiano a crudo. Solo un consiglio: non cuoceteli troppo, altrimenti tireranno fuori il loro gusto amarognolo. I cavoletti di Bruxelles sono ricchi di vitamine, contengono molta vitamina C per il sistema immunitario e vitamina K per le ossa e acido folico. Hanno azione antiossidante, aiutano a combattere i radicali liberi e contengono sulforafano, una sostanza utile contro le infiammazioni. Le loro fibre aiutano infatti la digestione e nutrono i batteri buoni dell'intestino. Inoltre hanno poche calorie, quindi sono perfetti per le diete a basso contenuto calorico. Ricordate infatti sempre che il cibo che scegliamo di mangiare ogni giorno è la medicina più potente per la nostra salute o la forma più lenta di veleno. Vi aspetto presto, ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Sulla statale 101 Salentina di Gallipoli abbiamo ancora code per un incidente tra Collemeto e il bivio per Maglie in quest'ultima direzione. Sulla statale 16 Adriatica code per lavori all'altezza di Polignano a Mare in direzione Bari. Possibili rallentamenti per lavori sulla Brindisi Lecce, dove si transita su carreggiata ridotta tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria verso Brindisi e tra Trepuzzi la tangenziale di Lecce in quest'ultima direzione. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Da Euronics c'è il tasso zero.
4: Tasso zero?
3: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10,5 kg a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
4: Corro!
3: Aspettami, vengo anch'io!
5: Euronics, Atri Case e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
6: Let's go!
7: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa. Il piacere del regalo.
8: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
9: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
8: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
10: Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
11: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
12: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
13: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Perché soffrire inutilmente?
1: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg. Tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
1: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione. Ceramiche, arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
2: Gesco è a Melissano, zona industriale.
1: Come posso contattare Gesco?
2: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
1: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza! Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: La radio che ascolti ogni giorno, adesso puoi viverla di persona. Dal 14 al 18 ottobre il gruppo Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora ti aspetta in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Musica, interviste, dirette live e un super contest. Vieni a trovarci al padiglione 2, partecipa al gioco e vinci premi esclusivi. Facile, divertente e gratuito. Ci trovi in Fiera Miggiano dal 14 al 18 ottobre. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora, sempre con te.
1: Forno artigianale Santa Chiara, l'anima del Salento. C'è un profumo che sa di casa e racconta le nostre radici. È quello del forno artigianale Santa Chiara. Pane, pucce, friselle, tarallini, focacce e pizze. Anche con farine pregiate come grano saraceno e senatore Cappelli. Produzione a vista e una sola promessa: no surgelato. Sono passione, tradizione e qualità autentica. Ogni giorno per tutti. Vi aspettiamo nel nostro quartier generale ad Alessano, nella nuova sede di San Cesario all'interno del Todis e nei punti Conad di Melpignano, Poggiardo e Tricase. E per le vostre feste, scegliete la bontà dei nostri buffet artigianali. Santa Chiara, il profumo della nostra terra, il calore di casa, la bontà che unisce.
5: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
6: Bentrovati dalla redazione. Sono stati individuati e denunciati i ragazzi che, mentre erano a bordo di una minicar, si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma. Si tratta di un 16enne e di un 17enne che vivono nella zona. I due hanno confessato. Comunicazioni al Senato per la Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Molti temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a cominciare dal caro energia. Sono sempre più numerose le scelte che l'Europa è chiamata a compiere, ha sottolineato la Premier, che conferma il sostegno dell'Italia all'Ucraina. Papa Leone è stato operato ieri al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore a un polmone. Questa mattina la sala stampa vaticana ha fatto sapere che il pontefice ha passato una notte tranquilla. Dopo l'intervento il Papa si è svegliato ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al decimo piano. La polizia turca ha compiuto un raid nella sede di Halk TV, uno dei principali canali televisivi dell'opposizione a Istanbul. L'operazione sarebbe legata a un'inchiesta per presunti reati di corruzione, turbativa d'asta e riciclaggio di denaro che coinvolge il proprietario del canale. Nuovo aumento di prezzo per 13 marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione. Tra i lavorati compaiono i trinciati, anche due tipi di sigari. Ci sono poi anche gli stick degli scaldatori di tabacco. In entrambi i casi l'aumento disposto è di 20 centesimi. È tutto, a più tardi.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità, 0833 54 60 72. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot. Pensa a relax. Cosa ti viene in mente?
1: L'acqua.
0: Ora pensa all'acqua. Cosa ti viene in mente?
1: Edil Piscine.
0: Da oltre 30 anni Edil Piscine costruisce emozioni, dalle oasi private ai grandi resort. Piscine chiavi in mano, centri benessere, laghetti, piscine biodesign, parchi acquatici, mini piscine e idromassaggio.
1: Cosa aspettiamo? Progettiamo ora la nostra piscina e avremo uno sconto extra.
0: Edil Piscine è a Maglie in via Scorrano numero 50. Edilpiscine.com.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
5: Da Euronics c'è il tasso zero.
6: Tasso zero?
5: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10,5 kg a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
6: Corro!
5: Aspettami, vengo anch'io!
7: Euronics, Atricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
8: Let's go!
9: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere, con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore,

0: Radio Aurora. Spot. Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
1: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore. Un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show. Lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia. Live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
2: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duriplastic.
3: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
2: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duriplastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
7: Ma va, e chi è?
6: Ha appena aperto Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
7: Ah, ma è McDonald's.
6: Che facciamo? Ci andiamo?
7: Per forza, sto già uscendo, ciao.
8: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
9: Bentrovati dalla redazione. Sono stati individuati i minorenni che erano a bordo di una minicar e responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma. Si tratta di un 16enne e un 17enne. Tra i passanti aggrediti anche l'attore Davide Jacopini, ancora in gravi condizioni. Al Senato la Premier Meloni parla in vista del Consiglio europeo. La questione che oggi pesa più di tutto è il costo dell'energia, ha detto, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi. La Presidente del Consiglio nell'occasione ha ribadito anche il fermo sostegno all'Ucraina nella guerra contro la Russia. Non si ferma il fuoco incrociato e nella notte almeno 3 persone sono morte, oltre 20 sono rimaste ferite in un massiccio attacco condotto dalle forze russe con missili balistici contro Kiev. I raid russi hanno colpito diverse infrastrutture energetiche innescando una serie di blackout. Notte tranquilla per Papa Leone, operato ieri per l'asportazione di un tumore maligno a un polmone. Questa mattina la sala stampa vaticana ha fatto sapere che altre informazioni saranno fornite nel corso della giornata. Ieri sera il Vaticano aveva comunicato che l'intervento sarà concluso positivamente. Lo sport e il basket: dopo un inizio con 3 sconfitte, la Virtus Bologna è attesa sul campo del Paris Basketball in Eurolega. Un tabù da sfatare per la Virtus, visto che in 4 sfide negli ultimi 2 anni con i parigini non sono mai riusciti a vincere. Si gioca oggi anche l'Eurocup e aprono Tortona sul campo dell'Aris e Napoli contro lo Slask, poi Venezia Ankara e Tenerife Maxima Roma. È tutto, a più tardi.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
10: Dance 70-80
0: su Radio Aurora, la dance dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora informa.
1: Bentrovati dalla redazione da Davide Roberto. I militari della sezione di polizia marittima della Guardia Costiera di Brindisi hanno sequestrato oltre 100 kg di pesce congelato, del tutto privo della data di conservazione a Gallipoli, e quanto rinvenuto in un centro di distribuzione di prodotti ittici nell'ambito di un servizio di verifica sulla filiera della pesca e sulla tutela della sicurezza alimentare. A seguito dell'accertamento delle presunte irregolarità riscontrate, si è provveduto a contestare una sanzione amministrativa di 2.000 euro nei confronti del centro che ha fornito il prodotto e una sanzione di 4.000 per il centro di lavorazione e distribuzione di Gallipoli. L'intero quantitativo di prodotto ittico è stato sottoposto a sequestro amministrativo e sarà avviato alla distruzione a spese del trasgressore. Torniamo alla morte dell'agente di polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Lecce. Il pubblico ministero ha disposto il sequestro della salma per effettuare tutti gli accertamenti necessari e chiarire le circostanze del decesso. L'uomo, 37 anni, era stato trovato senza vita nella propria auto nelle campagne tra San Pancrazio Salentino ed Erchie. Accanto al suo corpo esanime è stata trovata la pistola d'ordinanza. Intanto sulla vicenda è intervenuto il SAP, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, che chiede chiarezza su una questione di servizio che avrebbe preoccupato la gente nelle ultime settimane. Paura per il già senatore PD Dario Stefano, avvicinato e minacciato in centro a Lecce da un 60enne nigeriano, poi arrestato per un'aggressione ai poliziotti. Fortunatamente l'ex assessore regionale e i suoi familiari stanno bene. Provvidenziale si è rivelato l'immediato intervento degli uomini della scorta, che hanno scongiurato ulteriori conseguenze, ma il cittadino nigeriano è inveito anche contro i poliziotti intervenuti poco dopo. Gli agenti sono riusciti a bloccare l'uomo, che una volta accompagnato in questura ha continuato a tenere un atteggiamento aggressivo. Così per il 60enne si sono aperte le porte del carcere. Spaccio nei pressi di un parco giochi a Leverano, dove gli agenti di polizia hanno arrestato un uomo di 51 anni trovato in possesso di 67 dosi di cocaina e una piccola quantità di hashish. Gli agenti hanno notato l'uomo, già conosciuto per precedenti legati allo spaccio. Il comportamento ha insospettito i poliziotti, che hanno proceduto al controllo e alla perquisizione personale, trovandolo stupefacente. Il 51enne è stato quindi arrestato e sottoposto in regime di domiciliari. 21 dosi di cocaina per un peso complessivo di oltre 7 grammi, un fucile a doppia canna e quanto ha sequestrato la polizia un trentenne originario di Nardò e residente a Gallipoli, denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di arma. L'episodio risale allo scorso 10 ottobre, quando gli agenti della squadra volanti del commissariato di Gallipoli hanno controllato il giovane. All'interno dell'auto sono state trovate 21 dosi di cocaina già confezionate. In casa invece è stato rinvenuto il fucile a doppia canna. Il trentenne è stato quindi deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria. Si è svolto ieri in prefettura a Lecce l'incontro conclusivo per analizzare la gestione della foresteria Boncuri di Nardò al termine della stagione agricola. Il bilancio tracciato dalle istituzioni, dalle forze dell'ordine e dalle sigle sindacali è nel complesso positivo. La struttura ha garantito un notevole miglioramento delle condizioni di vita e di dignità dei lavoratori stagionali ospitati. L'unico neo è rappresentato invece dai ritardi nei pagamenti a carico delle aziende che hanno impiegato i lavoratori, per un debito accumulato dalle imprese che ammonta a 60.000 euro. Questa criticità ha spinto la prefettura a richiedere formalmente i versamenti. Voltiamo pagina agli eventi. Oggi a Miggiano si inaugura l'edizione 2026 di Expo 2000, la fiera regionale dell'industria, artigianato, agricoltura e turismo del Salento, in programma da oggi e sino al 18 ottobre. L'edizione di quest'anno è riadeguata negli spazi e nell'organizzazione in attesa del nuovo quartiere fieristico, che sarà disponibile dal prossimo anno. Alle 19 in programma l'inaugurazione con il saluto del sindaco, l'avvocato Michele Sperti, e la presenza di parlamentari, consiglieri regionali, provinciali e autorità civili e militari. Mondoradio Tutti Frutti è la radio ufficiale di Expo 2000 ed è presente in fiera al padiglione 2 e in filo diffusione in tutto il quartiere. E ora veniamo alle news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il servizio di oggi è di Daniele Dall'Aglio, osservatore internazionale di Capibara Media.
2: Il presidente Trump ha dichiarato alla stampa che secondo lui l'Ucraina dovrebbe avere un nuovo presidente. Zelensky avrebbe potuto sistemare questa cosa, riferendosi alla guerra con la Russia, molte, molte volte, ma ha scelto di non farlo, ha dichiarato Trump, che poi ha attribuito al presidente ucraino anche la responsabilità degli attacchi sulle raffinerie russe e le loro conseguenze sull'economia mondiale. Ma in realtà tutti gli attacchi aerei su territorio russo sono effettuati dall'Ucraina solo grazie al supporto degli Stati Uniti e della NATO, che forniscono sorveglianza, dati sui bersagli, sistemi e operatori. Inoltre, non ha senso imputare a un paio di raffinerie russe bruciate gli effetti della guerra del Golfo Persico e delle sanzioni occidentali sui mercati dell'energia. Resta dunque la domanda: perché Trump vorrebbe sostituire Zelensky proprio ora? Le dichiarazioni di Trump hanno comunque fatto infuriare i capi di Stato europei, specialmente mentre è ancora fresca la notizia del maxi acquisto di petrolio russo da parte degli Stati Uniti, lo stesso petrolio russo che, insieme al gas, l'Europa si è autoimposta di non comprare più, innescando l'aumento dei prezzi già anni prima di Hormuz e dell'Iran.
1: Passiamo allo sport, il calcio, le ultime su Lecce nel servizio di Pasquale Marzotta.
3: Tegola in casa Lecce come temuto. Ivan Ilic si ferma per un problema muscolare. Ieri gli esami strumentali effettuati sul calciatore serbo hanno evidenziato una lesione al retto femorale della coscia sinistra. Bisognerà attendere questi giorni per comprendere i tempi di recupero, che vanno dalle possibili 2 settimane agli oltre 2 mesi. Intanto Eusebio Di Francesco ieri ha diretto la ripresa degli allenamenti e il sostituto numero 1 per Ilic è Gomez, che è entrato con una prova positiva domenica scorsa nella sfida contro il Bologna, e sarà lui quindi a prendere il testimone dopo l'uscita di Ilic. Intanto lavorano a parte Sturic, Berisha e Scott. Per quanto riguarda la sfida di domenica alle 11:30 al Friuli contro l'Udinese, si tratta di una partita importante, visto che il Lecce è chiamato al riscatto e l'Udinese non può fallire dopo 4 sconfitte di fila.
1: E ora la Serie C con il Casarano, le ultime nel servizio di Oronzo Russo.
4: Il Casarano è tornato ad essere quello di prima. Contro la Salernitana, infatti, ha evidenziato il suo vero volto: volenteroso, caparbio, capace di dare tutte le energie e di mettere alla luce le qualità, che sono veramente tante. Un solo neo, però, non ha fatto gol, o meglio, ne ha fatto uno subito annullato per presunto fuorigioco. Altre 3 occasioni sono state dirette alle ortiche per una imprecisione strana degli attaccanti. Mai tanto avari in altre occasioni. Bicchiere mezzo pieno, forse è mezzo vuoto. Comunque importante è stato quel punticino che infonde buon umore, perché fa muovere la classifica, e davanti ora si ha una voragine di impegni: 2 trasferte difficili, prima a Cava dei Tirreni e poi in Calabria a far visita alla derelitto Crotone, fermo a 0 punti, ma ne ha scontati ben 6 di penalizzazione.
1: Chiudiamo con la vela e con le novità che ci arrivano dal campionato del mondo Tempest 2026 in corso a Cannes. Ascoltiamo Luca Marzo del team salentino di Ramasun e del circolo nautico e della vela di San Foca.
5: Ieri è stata una giornata bellissima e nella prima regata abbiamo combattuto con 2 equipaggi inglesi che alla fine hanno avuto la meglio. Nella seconda invece c'è stata una partenza quasi spettacolare, potremmo dire, e tanta voglia di provare a tenere il passo, no? E il risultato, possiamo dirvi che dopo 2 giornate di mondiale siamo 36esimi su 40 equipaggi. Per noi questa è già una grande soddisfazione. Poi c'è stata un'altra bellissima notizia: i nostri amici tedeschi hanno accettato di allenarsi con noi, scambiando timonieri e prodieri per aiutarci a conoscere meglio Ramasun e le sue regolazioni. Pensiamo che questo sia davvero lo spirito che caratterizza questa classe e la vera essenza, insomma, della vela.
1: Con questo servizio è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Sulla statale 101 Salentina di Gallipoli abbiamo ancora code per un incidente tra Colle Meto e il bivio per Maglie in quest'ultima direzione. Sulla statale 16 Adriatica code per lavori all'altezza di Polignano a Mare in direzione Bari. Possibili rallentamenti per lavori sulla Brindisi-Lecce dove si transita su carreggiata ridotta tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria verso Brindisi e tra Trepuzzi la tangenziale di Lecce in quest'ultima direzione. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Da Euronics c'è il tasso zero.
4: Tasso zero?
3: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
4: Corro!
3: Aspettami, vengo anch'io!
5: Euronics, Atri Case e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
6: Let's go!
7: La radio che ascolti ogni giorno, adesso puoi viverla di persona. Dal 14 al 18 ottobre il gruppo Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora ti aspetta in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Musica, interviste, dirette live e un super contest. Vieni a trovarci al Padiglione 2, partecipa al gioco e vinci premi esclusivi. Facile, divertente e gratuito. Ci trovi in Fiera Miggiano dal 14 al 18 ottobre. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora, sempre con te.
8: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
9: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
8: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
10: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.
11: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Forno artigianale Santa Chiara, l'anima del Salento. C'è un profumo che sa di casa e racconta le nostre radici. È quello del forno artigianale Santa Chiara. Pane, pucce, friselle, tarallini, focacce e pizze, anche con farine pregiate come grano saraceno e senatore Cappelli. Produzione a vista e una sola promessa: no surgelato. Solo passione, tradizione e qualità autentica, ogni giorno per tutti. Vi aspettiamo nel nostro quartier generale ad Alessano, nella nuova sede di San Cesario all'interno del Todis e nei punti Conad di Melpignano, Poggiardo e Trecase. E per le vostre feste, scegliete la bontà dei nostri buffet artigianali. Santa Chiara, il profumo della nostra terra, il calore di casa, la bontà che unisce.
2: Oh, ci risiamo. Quando arriva questo periodo, Elvix scompare sempre.
3: Elvix, ma dove sei finito?
4: Te lo dico io dove sta. Vuoi vedere che si è accampato lo stand?
3: E infatti, eccolo qua. Elvix, ma cosa ci fai qui?
2: Io che ci faccio qui? Voi cosa aspettate a raggiungerci? La radio è qui a Expo 2000 Miggiano. Io sono pronto a partecipare alla terza edizione del contest.
3: Oh, Elvix, ma i primi non sono per noi, sono per i nostri ascoltatori. Vi aspettiamo per giocare insieme dal 14 al 18 ottobre in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Mi raccomando, non mancate.
2: Oh, per favore, quando venite, portatemi da mangiare.
5: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
6: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
7: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Trecase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
8: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
9: Bentrovati dalla redazione. Svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere Capitolino di Monteverde, nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati due minorenni che hanno confessato di aver agito per divertimento. La procura contesta i due il reato di tentato omicidio. Intesa sul gasolio rosso annunciata da Trump è una scelta che considero molto rischiosa, lo ha detto la Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. Quanto al bilancio UE, Meloni ha affermato che sarà firmato solo quando sarà giusto per l'Italia. E sui fondi per la difesa, non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola, non siamo un governo di guerrafondai. E un massiccio raid russo si è battuto sull'Ucraina la notte scorsa, colpite 6 centrali elettriche, almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira di Zelensky, la Russia manca di rispetto agli USA, ha detto. È trascorsa tranquilla la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni. Calcio Inter e Napoli, capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Stasera tocca Como e Roma riscattare il martedì amaro in Europa del calcio italiano. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
10: Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
3: Da Euronics c'è il tasso zero.
4: Tasso zero?
3: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice iSense 10,5 kg a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
4: Corro!
3: Aspettami, vengo anch'io!
5: Euronics, Atricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
6: Let's go!
7: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347, o visita spurgocanaljet.com.
8: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
2: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
3: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere, con materiali di pregio, pavimenti e rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Individuati e denunciati i due ragazzi che, mentre erano a bordo di una minicar, si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma il 4 e 5 ottobre. Sono un 16enne e un 17enne che vivono nella zona e hanno precedenti. I due avrebbero ammesso le loro responsabilità. Almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi nella notte in Ucraina, che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. Mosca ha riferito di aver bombardato 6 centrali termoelettriche nelle regioni di Kiev e Kharkiv, nonostante l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. La notte per Papa Leone XIV, ricoverato da ieri al Policlinico Gemelli di Roma, è trascorsa tranquilla. Lo comunica la sala stampa del Vaticano dopo l'intervento a cui il pontefice è stato sottoposto per la rimozione di un tumore maligno al polmone. Energia e guerra in Ucraina al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo in programma il 15 e 16 ottobre. Sul caro energia Meloni ha sottolineato che servono soluzioni ora, con bollette più leggere per famiglie e imprese. Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca a Como e Roma. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita invece il ritorno di Mourinho nella capitale dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Da Euronics c'è il tasso zero.
2: Tasso zero?
1: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
2: Corro!
1: Aspettami, vengo anch'io!
0: Euronics, altri case e presicce acquarica. Un mondo più avanti.
3: Let's go!
4: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
5: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
6: Vi aspettiamo a Expo 2000 Miggiano nel padiglione 4.
7: Pensa al relax. Cosa ti viene in mente?
8: L'acqua.
7: Ora pensa all'acqua. Cosa ti viene in mente?
8: Edil Piscine.
9: Da oltre 30 anni Edil Piscine costruisce emozioni, dalle oasi private ai grandi resort. Piscine chiavi in mano, centri benessere, laghetti, piscine biodesign, parchi acquatici, mini piscine e idromassaggio.
8: Cosa aspettiamo? Progettiamo ora la nostra piscina e avremo uno sconto extra.
9: Edil Piscine è a Maglie, in via Scorrano numero 50. Edilpiscine.com.
4: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più

Aurora, non solo Italia. Aurora, non solo Italia.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissione.

0: diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora. Musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
1: Caffè, grazie, ma no.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: La radio che ascolti ogni giorno, adesso puoi viverla di persona. Dal 14 al 18 ottobre il gruppo Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora ti aspetta in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Musica, interviste, dirette live e un super contest. Vieni a trovarci al padiglione 2, partecipa al gioco e vinci premi esclusivi. Facile, divertente e gratuito. Ci trovi in Fiera Miggiano dal 14 al 18 ottobre. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora, sempre con te.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
5: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili. Una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
4: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini. Due denunciati, si tratta di due minorenni di 16 e 17 anni che hanno ammesso le loro responsabilità. Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Cagliari per violenza sessuale su minore. Secondo l'accusa, avrebbe abusato della figlia di 12 anni rimasta poi incinta. La vicenda è coperta dalla massima riservatezza. Il 55enne dovrebbe essere interrogato dal GIP del Tribunale di Cagliari domani. Oggi le comunicazioni in Parlamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Al Senato l'intervento della Premier è durato circa 45 minuti e ha parlato della Russia, dei fondi per la difesa che non sono tolti a sanità e scuola e poi, citando la crisi di Ceuta, nel passaggio sulla difesa dei confini. Papa Leone XIV è stato operato ieri al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno a un polmone. Questa mattina la sala stampa vaticana ha fatto sapere che il pontefice ha passato una notte tranquilla e ulteriori informazioni saranno fornite nel corso della giornata. Il tennis: Jasmine Paolini vince e convince al secondo turno delle WTA 1000 di One. La toscana, numero 15 del seeding, batte 7-6-6-3 la ventenne ceca Bartun Kova. Agli ottavi partirà favorita contro la britannica Kartal. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
9: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Secondo alcuni nutrizionisti, la prima colazione è il pasto più importante della giornata, per questo non andrebbe mai saltato, anche durante le diete, e tantomeno sprecato per la fretta di dover uscire di casa. L'importanza strategica della prima colazione può essere sintetizzata in tre punti. Fornisce energia dopo il digiuno notturno, favorisce la concentrazione e l'attenzione, in particolare nei bambini e negli adolescenti. Facilita una dieta equilibrata, in quanto una colazione con proteine, fibre e alimenti poco raffinati può contribuire a raggiungere più facilmente il fabbisogno nutrizionale giornaliero. La prima colazione quindi ripristina le energie durante la notte, infatti il corpo continua a consumare energia per mantenere le funzioni vitali. La colazione fornisce il carburante necessario per iniziare la giornata con energia e concentrazione. Stabilizza i livelli di zucchero, in questo modo si evitano sbalzi glicemici che causano fame improvvisa, irritabilità e voglia di cibi poco salutari durante la giornata. Mangiare al mattino aiuta il corpo a bruciare calorie in modo più efficace nel corso della giornata e, al contrario di quanto si possa pensare, aiuta a non andare in sovrappeso. Chi fa colazione tende a mangiare meglio durante il giorno e ad avere un peso più stabile, poiché è meno incline ad eccessi alimentari o snack ipercalorici. La prima colazione poi contribuisce a soddisfare il fabbisogno nutrizionale quotidiano. Se ben bilanciata con carboidrati complessi, proteine, grassi sani e fibre, è una garanzia di una dieta bilanciata dove non manca nulla per tutto il giorno. Generalmente chi fa l'errore di saltare la prima colazione avrà difficoltà a concentrarsi durante la mattinata e sintomi evidenti di stanchezza mentale e fisica già nelle prime ore del pomeriggio. Inoltre sarà tentato, in una catena di sprechi, di commettere altri due errori: divorare qualche snack o fare una pausa pranzo troppo abbondante. Alcune ricerche scientifiche hanno messo in fila altri rischi della mancata prima colazione. Aumentano le possibilità di diabete di tipo 2 e il pericolo aumenta ulteriormente se si salta la colazione per 4 giorni alla settimana. Chi non fa colazione ha più probabilità di ritrovarsi con qualche infiammazione. Aumenta anche il rischio di fumare di più. La prima colazione aiuta a ridurre lo stress e ad avere un buon ciclo sonno-veglia. Più tempo si spende per la prima colazione per il pranzo, meno si soffre di ipertensione e di ipercolesterolemia. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di John Gunther: la felicità dipende tutta da una colazione tranquilla.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Aurora, non solo Italia.

0: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora.
1: Risveglia i tuoi ricordi con i successi del passato. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: dirò il perché.
1: Radio Aurora. Spot.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Perché soffrire inutilmente?
5: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
4: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg. Tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
5: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
4: Gesco è a Melissano, zona industriale.
5: Come posso contattare Gesco?
4: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
6: Da Euronics c'è il tasso zero.
7: Tasso zero?
6: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10,5 kg a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
7: Corro!
6: Aspettami, vengo anch'io!
8: Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
9: Let's go!
10: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
11: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
12: Dance 70-80 su Radio Aurora, la dance dei tuoi anni più belli.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Scarichi intasati. Fossa biologica Pieba. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet. Punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: La radio che ascolti ogni giorno, adesso puoi viverla di persona. Dal 14 al 18 ottobre il gruppo Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora ti aspetta in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Musica, interviste, dirette live e un super contest. Vieni a trovarci al padiglione 2, partecipa al gioco e vinci premi esclusivi. Facile, divertente e gratuito. Ci trovi in Fiera Miggiano dal 14 al 18 ottobre. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora, sempre con te.
3: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, Provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
4: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
5: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
6: Forno artigianale Santa Chiara, l'anima del Salento. C'è un profumo che sa di casa e racconta le nostre radici. È quello del forno artigianale Santa Chiara. Pane, pucce, friselle, tarallini, focacce e pizze. Anche con farine pregiate come grano saraceno e senatore Cappelli. Produzione a vista e una sola promessa. No surgelato. Solo passione, tradizione e qualità autentica. Ogni giorno per tutti. Vi aspettiamo nel nostro quartier generale ad Alessano, nella nuova sede di San Cesario all'interno del Todis e nei punti Conad di Melpignano, Poggiardo e Tricase. E per le vostre feste, scegliete la bontà dei nostri buffet artigianali. Santa Chiara, il profumo della nostra terra, il calore di casa, la bontà che unisce.
7: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
8: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
0: Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità 0833 54 60 72.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Hanno ammesso le 6 aggressioni le 2 persone denunciate nella notte nell'ambito delle indagini sulla banda della minicar. Si tratta di 2 ragazzi di 16 e 17 anni, uno di loro è figlio di un carabiniere. I 2 che hanno precedenti per furto insieme sono stati individuati dopo le indagini dei militari dell'arma e della polizia locale. È stata fissata per domani mattina alle 11 l'autopsia su Agostino Conigliaro, il 39enne morto lunedì mattina all'ospedale maggiore di Lodi, dove era arrivato 30 ore prima a seguito di un malore durante un intervento dei carabinieri. Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Cagliari per violenza sessuale su minore. Secondo l'accusa avrebbe abusato della figlia di 12 anni rimasta poi incinta. La vicenda è coperta dalla massima riservatezza. Il 55enne dovrebbe essere interrogato dal GIP del Tribunale di Cagliari domani. Decorso post-operatorio regolare per il Papa, si è alzato, ha mangiato e ha fatto fisioterapia respiratoria, lo riferisce il bollettino medico diffuso dal Vaticano. Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca Como e Roma. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita invece il ritorno di Mourinho nella capitale dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazia di internet in diretta in tutto il mondo.

amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Radio Aurora informa.
1: Buon pomeriggio e bentrovati da Davide Roberto. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Lecce, nell'ambito dei servizi di polizia economico-finanziaria per contrastare l'evasione tributaria, tutelare e salvaguardare l'ambiente, ha scoperto 3 attività economiche abusive completamente sconosciute al fisco. In particolare, nei giorni scorsi, i finanzieri della Compagnia di Gallipoli hanno individuato a Galatino un esercizio commerciale operante nella vendita al dettaglio di calzature senza comunicazione di avvio dell'attività. Nel corso del controllo è stata contestata l'omessa installazione del misuratore fiscale. Il titolare è stato quindi multato con una sanzione di 5.000 euro. È un altro intervento della Guardia di Finanza di Gallipoli e Otranto, nei comuni di Minervino e Alliste, ha portato alla scoperta di 2 officine meccaniche abusive completamente sconosciute al fisco. Si è proceduto quindi al sequestro dei beni e delle attrezzature impiegati nelle 2 attività. I militari della sezione di polizia marittima della Guardia Costiera di Brindisi hanno sequestrato oltre 100 kg di pesce congelato, del tutto privo della data di conservazione a Gallipoli, e quanto rinvenuto in un centro di distribuzione di prodotti ittici nell'ambito di un servizio di verifica sulla filiera della pesca e sulla tutela della sicurezza alimentare. A seguito dell'accertamento delle presunte irregolarità riscontrate, si è provveduto a contestare una sanzione amministrativa di 2.000 euro nei confronti del centro che ha fornito il prodotto e una sanzione di 4.000 per il centro di lavorazione e distribuzione di Gallipoli. L'intero quantitativo di prodotto ittico è stato sottoposto a sequestro amministrativo e sarà avviato alla distruzione a spese del trasgressore. Torniamo alla morte dell'agente di polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Lecce. Il pubblico ministero ha disposto il sequestro della salma per effettuare tutti gli accertamenti necessari e chiarire le circostanze del decesso. L'uomo, 37 anni, era stato trovato senza vita nella propria auto nelle campagne tra San Pancrazio Salentino ed Erchie. Accanto al suo corpo esanime è stata trovata la pistola d'ordinanza. Intanto sulla vicenda è intervenuto il SAP, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, che chiede chiarezza su una questione di servizio che avrebbe preoccupato la gente nelle ultime settimane. Spaccio nei pressi di un parco giochi a Leverano, dove gli agenti di polizia hanno arrestato un uomo di 51 anni trovato in possesso di 67 dosi di cocaina e una piccola quantità di hashish. Gli agenti hanno notato l'uomo, già conosciuto per precedenti legati allo spaccio. Il comportamento è insospettito ai poliziotti, che hanno proceduto al controllo e alla perquisizione personale, trovandolo stupefacente. Il 51enne è stato quindi arrestato e sottoposto in regime di domiciliari. Si è svolto ieri in prefettura a Lecce l'incontro conclusivo per analizzare la gestione della foresteria Boncuri di Nardò al termine della stagione agricola. Il bilancio tracciato dalle istituzioni, dalle forze dell'ordine e dalle sigle sindacali è nel complesso positivo. La struttura ha garantito un notevole miglioramento delle condizioni di vita e di dignità dei lavoratori stagionali ospitati. L'unico neo è rappresentato invece dai ritardi nei pagamenti a carico delle aziende che hanno impiegato i lavoratori, per un debito accumulato dalle imprese che ammonta a 60.000 euro. Questa criticità ha spinto la prefettura a richiedere formalmente i versamenti. Voltiamo pagina agli eventi. Oggi a Miggiano si inaugura l'edizione 2026 di Expo 2000, la fiera regionale dell'industria, artigianato, agricoltura e turismo del Salento, in programma da oggi e sino al 18 ottobre. L'edizione di quest'anno è riadeguata negli spazi e nell'organizzazione, in attesa del nuovo quartiere fieristico che sarà disponibile dal prossimo anno. Alle 19 in programma l'inaugurazione con il saluto del sindaco, l'avvocato Michele Sperti, e la presenza di parlamentari, consiglieri regionali, provinciali e autorità civili e militari. Mondoradio Tutti i Frutti è la radio ufficiale di Expo 2000 ed è presente in fiera al padiglione 2 e in filo diffusione in tutto il quartiere. E ora veniamo alle news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il servizio di oggi è di Daniele Dall'Aglio, osservatore internazionale di Capibara Media.
2: Il presidente Trump ha dichiarato alla stampa che secondo lui l'Ucraina dovrebbe avere un nuovo presidente. Zelensky avrebbe potuto sistemare questa cosa, riferendosi alla guerra con la Russia, molte, molte volte, ma ha scelto di non farlo, ha dichiarato Trump, che poi ha attribuito al presidente ucraino anche la responsabilità degli attacchi sulle raffinerie russe e le loro conseguenze sull'economia mondiale. Ma in realtà tutti gli attacchi aerei su territorio russo sono effettuati dall'Ucraina solo grazie al supporto degli Stati Uniti e della NATO, che forniscono sorveglianza, dati sui bersagli, sistemi e operatori. Inoltre, non ha senso imputare a un paio di raffinerie russe bruciate gli effetti della guerra del Golfo Persico e delle sanzioni occidentali sui mercati dell'energia. Resta dunque la domanda: perché Trump vorrebbe sostituire Zelensky proprio ora? Le dichiarazioni di Trump hanno comunque fatto infuriare i capi di Stato europei, specialmente mentre è ancora fresca la notizia del maxi acquisto di petrolio russo da parte degli Stati Uniti, lo stesso petrolio russo che insieme al gas l'Europa si è autoimposta di non comprare più, innescando l'aumento dei prezzi già anni prima di Hormuz e dell'Iran.
1: Passiamo allo sport, il calcio, le ultime su Lecce nel servizio di Pasquale Marzotta.
3: Tegola in casa Lecce come temuto. Ivan Ilic si ferma per un problema muscolare. Ieri gli esami strumentali effettuati sul calciatore serbo hanno evidenziato una lesione al retto femorale della coscia sinistra. Bisognerà attendere questi giorni per comprendere i tempi di recupero, che vanno dalle possibili 2 settimane agli oltre 2 mesi. Intanto Eusebio Di Francesco ieri ha diretto la ripresa degli allenamenti e il sostituto numero 1 per Ilic è Ngom, che è entrato con una prova positiva domenica scorsa nella sfida contro il Bologna, e sarà lui quindi a prendere il testimone dopo l'uscita di Ilic. Intanto lavorano a parte Sturic, Berisha e Scott. Per quanto riguarda la sfida di domenica alle 12:30 al Friuli contro l'Udinese, si tratta di una partita importante, visto che il Lecce è chiamato a riscatto e l'Udinese non può fallire dopo 4 sconfitte di fila.
1: E ora la Serie C con il Casarano, le ultime nel servizio di Oronzo Russo.
4: Il Casarano è tornato ad essere quello di prima. Contro la Salernitana, infatti, ha evidenziato il suo vero volto, volenteroso, caparbio, capace di dare tutte le energie e di mettere alla luce le qualità, che sono veramente tante. Un solo neo, però, non ha fatto gol, o meglio, ne ha fatto uno subito annullato per presunto fuorigioco. Altre 3 occasioni sono state dirette alle ortiche per una imprecisione strana degli attaccanti. Mai tanto avari in altre occasioni. Bicchiere mezzo pieno, forse è mezzo vuoto. Comunque importante è stato quel punticino che infonde buon umore, perché fa muovere la classifica, e davanti ora si ha una voragine di impegni. 2 trasferte difficili, prima a Cava dei Tirreni e poi in Calabria a far visita alla derelitto Crotone, fermo a 0 punti, ma ne ha scontati ben 6 di penalizzazione.
1: Chiudiamo con la vela e con le novità che ci arrivano dal campionato del mondo Tempest 2026 in corso a Cannes. Ascoltiamo Luca Marzo del team Salentino di Ramasun e del circolo nautico e della vela di San Foca.
5: Ieri è stata una giornata bellissima e nella prima regata abbiamo combattuto con 2 equipaggi inglesi che alla fine hanno avuto la meglio. Nella seconda invece c'è stata una partenza quasi spettacolare, potremmo dire, e tanta voglia di provare a tenere il passo, no? E il risultato, possiamo dirvi che dopo 2 giornate di mondiale siamo 36esimi su 40 equipaggi. Per noi questa è già una grande soddisfazione. Poi c'è stata bellissima notizia, i nostri amici tedeschi hanno accettato di allenarsi con noi scambiando timonieri e prodieri per aiutarci a conoscere meglio Ramasun e le sue regolazioni. Pensiamo che questo sia davvero lo spirito che caratterizza questa classe e la vera essenza, insomma, della vela.
1: Con questo servizio è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
6: Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Sulla statale 101 Salentina di Gallipoli abbiamo ancora code per un incidente tra Collemeto e il bivio per Maglie in quest'ultima direzione. Sulla statale 16 Adriatica code per lavori all'altezza di Polignano a Mare in direzione Bari. Possibili rallentamenti per lavori sulla Brindisi-Lecce, dove si transita su carreggiata ridotta tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria verso Brindisi e tra Trepuzzi la tangenziale di Lecce in quest'ultima direzione. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Da Euronics c'è il tasso zero.
4: Tasso zero?
3: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10,5 kg a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
4: Corro!
3: Aspettami, vengo anch'io!
5: Euronics, Atri Case e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
6: Let's go!
5: Pensa al relax. Cosa ti viene in mente?
6: L'acqua.
5: Ora pensa all'acqua. Cosa ti viene in mente?
6: Edil Piscine.
5: Da oltre 30 anni Edil Piscine costruisce emozioni, dalle oasi private ai grandi resort. Piscine chiavi in mano, centri benessere, laghetti, piscine biodesign, parchi acquatici, mini piscine e idromassaggio.
6: Cosa aspettiamo? Progettiamo ora la nostra piscina e avremo uno sconto extra.
5: Edil Piscine è a Maglie, in via Scorrano numero 50. Edilpiscine.com.
7: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi. Insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza. In un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa. Il piacere del regalo.
8: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
9: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
8: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
10: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere, con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.
11: Radio Aurora ti sblocca un ricordo. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Uè, hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
3: Ma va, e chi è?
2: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
3: Ah, ma è McDonald's.
2: Che facciamo? Ci andiamo?
3: Per forza, sto già uscendo, ciao.
4: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver. Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
5: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
6: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, anti-alga, anti-muffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili. Una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
5: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
7: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro, produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
8: Da Euronics c'è il tasso zero.
9: Tasso zero?
8: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
9: Corro!
8: Aspettami, vengo anch'io!
10: Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
11: Let's go!
12: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
13: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
9: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni in città. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Sono state individuate le 2 persone ritenute responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Sono 2 ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne, residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. I 2 hanno ammesso le proprie responsabilità. Una donna di 39 anni italiana è stata investita da un automobilista che non si è fermato a prestare soccorso. È accaduto ieri mattina in zona Porta di Roma, nella capitale. La donna, che spingeva un passeggino con una bambina di 2 anni, è stata trasportata all'ospedale Sant'Andrea. La piccola è rimasta illesa. Siamo con voi finché sarà necessario. Così il primo ministro britannico Burnham, in occasione della visita del presidente ucraino Zelensky a Londra. Burnham, che riceverà Zelensky nel pomeriggio a Downing Street, ha dichiarato alla Camera dei Comuni che cercherà di ricostruire i ponti tra lo stesso presidente ucraino e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Oggi le comunicazioni in Parlamento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Al Senato l'intervento della Premier è durato circa 45 minuti. Ha parlato della Russia, dei fondi per la difesa che non sono tolti a sanità e scuola e poi, citando la crisi di Ceuta, nel passaggio sulla difesa dei confini. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
11: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet. Punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
5: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
6: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
7: La radio che ascolti ogni giorno, adesso puoi viverla di persona. Dal 14 al 18 ottobre il gruppo Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora ti aspetta in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Musica, interviste, dirette live e un super contest. Vieni a trovarci al Padiglione 2, partecipa al gioco e vinci premi esclusivi. Facile, divertente e gratuito. Ci trovi in Fiera Miggiano dal 14 al 18 ottobre. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora, sempre con te.
8: Risveglia i tuoi ricordi con i successi del passato. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.
9: Prima di cominciare non c'era niente al mondo. Ora che ci sei tu, per me c'è troppa gente.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Da Euronics c'è il tasso zero.
2: Tasso zero?
1: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a €69,99 al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10,5 kg a €39,99 al mese per 10 mesi.
2: Corro!
1: Aspettami, vengo anch'io!
3: Euronics, altri case e presicce acquarica. Un mondo più avanti.
4: Let's go!
5: Forno artigianale Santa Chiara, l'anima del Salento. C'è un profumo che sa di casa e racconta le nostre radici. È quello del forno artigianale Santa Chiara. Pane, pucce, friselle, tarallini, focacce e pizze. Anche con farine pregiate come grano saraceno e senatore Cappelli. Produzione a vista e una sola promessa. No surgelato. Solo passione, tradizione e qualità autentica. Ogni giorno per tutti. Vi aspettiamo nel nostro quartier generale ad Alessano, nella nuova sede di San Cesario all'interno del Todis e nei punti Conad di Melpignano, Poggiardo e Tricase. E per le vostre feste, scegliete la bontà dei nostri buffet artigianali. Santa Chiara, il profumo della nostra terra, il calore di casa, la bontà che unisce.
6: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
7: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
8: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore. Un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show. Lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia. Live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Leccese.
9: Oh, ci risiamo. Quando arriva questo periodo, Elvix scompare sempre.
10: Elvix, ma dove sei finito?
11: Te lo dico io dove sta. Vuoi vedere che si è accampato lo stand?
10: E infatti, eccolo qua.
12: Elvix, ma cosa ci fai qui?
9: Io che ci faccio qui? Voi cosa aspettate a raggiungerci? La radio è qui a Expo 2000 Migiano. Io sono pronto a partecipare alla terza edizione del contest.
10: Oh, Elvix, ma i primi non sono per noi, sono per i nostri ascoltatori. Vi aspettiamo per giocare insieme dal 14 al 18 ottobre in Fiera Expo 2000 a Migiano. Mi raccomando, non mancate.
9: Oh, per favore, quando venite, portatemi da mangiare.
13: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Presidente del Consiglio nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo ha detto che l'accordo raggiunto da Trump e Putin è rischioso perché legittima Mosca. Dal Cremlino la portavoce del Ministero degli Esteri russo replica: non è affare di Meloni, mentre il Presidente ucraino Zelensky ringrazia la Premier italiana. Le forze ucraine hanno attaccato due raffinerie in Russia, il che dimostra che Kiev non ha intenzione di attuare la tregua energetica, annunciata da Trump. Lo ha detto il vice primo ministro russo. Almeno 6 persone sono morte invece negli attacchi russi nella notte in Ucraina, che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. Individuati e denunciati 2 ragazzi che, mentre erano a bordo di una minicar, si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma il 4 e 5 ottobre. Si tratta di un 16enne e un 17enne che vivono nella zona e hanno precedenti per furto commesso insieme. Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni in città. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Il calcio con la Champions League: stasera in campo Como e Roma. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita invece il Real Madrid dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
4: Aurora, non solo Italia.

diretta su Radio Aurora. La musica dance del passato, la musica dei tuoi anni più belli. She's crazy like

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Un incidente sulla 8 Milano Varese causa 4 km di incolonnamenti tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese. Mancabili code per curiosi sulla carreggiata opposta. Disagi sulla 4 Milano Venezia in direzione di Milano per incidente 5 km di coda tra Desenzano e Brescia Est. Proseguendo verso Milano per lavori di ripristino a seguito di un altro incidente, si sta in fila tra Attrezzo e il bivio per la tangenziale esterna. Traffico in aumento lungo l'intero tratto milanese della 4, sia verso Torino sia verso Venezia. In Liguria per lavori, code sull'autostrada Strada dei Fiori tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero, dove sono sempre i lavori la causa di incolonnamenti di mezzi pesanti tra Brennero e Bressanone verso Modena e dall'uscita di Egnaora al confine austriaco in quest'ultima direzione. Sulla variante direttissima della 1 Bologna-Firenze, per incidente avvenuto in galleria, ci sono 5 km di coda tra Firenzuola e Badia verso Bologna. Chiuso al momento il tratto, per cui consigliamo di proseguire sulla panoramica per chi è diretto a Bologna. Di riflesso, code a tratti tra il bivio per la direttissima località Aglio e Rio Veggio nella stessa direzione, quindi Bologna. Andiamo a Roma, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo. Per un altro incidente troviamo file tra via Fiorentini e la fine della Complanare verso il raccordo. Infine sulla 14 Adriatica tra Marche e Abruzzo, code in prossimità dei cantieri tra Pedaso e Grottammare e tra Roseto e Pescara Nord nelle due direzioni. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Uè, hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
5: Ma va, e chi è?
4: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
5: Ah, ma è McDonald's.
4: Che facciamo? Ci andiamo?
5: Per forza, sto già uscendo, ciao!
6: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
7: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
8: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere, con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.
3: 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato. La musica dei tuoi anni più belli.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

spengono. Tenersi a galla è difficile. Tutti gli amici spariscono.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
2: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
3: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
6: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
5: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
7: Pensa al relax. Cosa ti viene in mente?
8: L'acqua.
7: Ora pensa all'acqua. Cosa ti viene in mente?
8: Edil Piscine.
7: Da oltre 30 anni Edil Piscine costruisce emozioni, dalle oasi private ai grandi resort. Piscine chiavi in mano, centri benessere, laghetti, piscine biodesign, parchi acquatici, mini piscine e idromassaggio.
8: Cosa aspettiamo? Progettiamo ora la nostra piscina e avremo uno sconto extra.
7: Edil Piscine è a Maglie, in via Scorrano numero 50. Edilpiscine.com.
9: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nel corso del suo intervento nell'aula di Palazzo Madama, la Presidente del Consiglio ha detto che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa. Arriva la replica di Mosca, la portavoce del Ministero degli Esteri russo ha commentato: non sono affari suoi. Sequestrata nella notte dai carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponde a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini. Due denunciati, si tratta di un 16enne e un 17enne, accusati di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero. I due hanno ammesso i fatti. Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio del presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova, che finora non sono arrivate. L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Il tennis, il Six Kings Slam, si sarebbe dovuto svolgere dal 21 al 24 ottobre sul cemento di Riyadh, ma il ricco torneo di esibizione ha subito uno spostamento temporale a causa della complessa situazione geopolitica in Medio Oriente. L'evento è stato rinviato dal 27 al 30 dicembre. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
10: Aurora Sera, su Radio Aurora. I tuoi anni più belli. Aurora Sera, su Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
1: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Da Euronics c'è il tasso zero.
5: Tasso zero?
4: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 € al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 € al mese per 10 mesi.
5: Corro!
4: Aspettami, vengo anch'io!
6: Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
7: Let's go!
8: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
9: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
10: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
11: Perché soffrire inutilmente?
12: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
11: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg. Tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
12: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione. Ceramiche arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
11: Gesco è a Melissano, zona industriale.
12: Come posso contattare Gesco?
11: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
12: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
13: La radio che ascolti ogni giorno, adesso puoi viverla di persona. Dal 14 al 18 ottobre il gruppo Mondoradio Tutti Frutti e Radio Aurora ti aspetta in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Musica, interviste, dirette live e un super contest. Vieni a trovarci al Padiglione 2, partecipa al gioco e vinci premi esclusivi. Facile, divertente e gratuito. Ci trovi in Fiera Miggiano dal 14 al 18 ottobre. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora, sempre con te.
5: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
7: Ma va, e chi è?
5: Ha appena aperto Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
7: Ah, ma è McDonald's.
5: Che facciamo? Ci andiamo?
7: Per forza, sto già uscendo, ciao.
14: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
15: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
2: Oh, ci risiamo. Quando arriva questo periodo, Elvix scompare sempre.
3: Elvix, ma dove sei finito?
4: Te lo dico io dove sta. Vuoi vedere che si è accampato allo stand?
3: E infatti, eccolo qua.
5: Elvix, ma cosa ci fai qui?
2: Io che ci faccio qui? Voi cosa aspettate a raggiungerci? La radio è qui a Expo 2000 Migiano. Io sono pronto a partecipare alla terza edizione del contest.
4: Oh, Elvix, ma i primi non sono per noi, sono per i nostri ascoltatori. Vi aspettiamo per giocare insieme dal 14 al 18 ottobre in Fiera Expo 2000 a Migiano. Mi raccomando, non mancate.
2: Oh, per favore, quando venite, portatemi da mangiare.
0: Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora, informa.
1: Buonasera e bentrovati da Davide Roberto. Apriamo con la cronaca: un 45enne di Lecce è stato condannato a 6 mesi di reclusione con l'accusa di violenza e minaccia a pubblico ufficiale per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità a 2 vigilesse. L'episodio risale al 2022, quando le agenti di polizia locale erano state chiamate per gestire i rilievi di un incidente. Il proprietario dell'auto danneggiata e un amico, apparentemente in stato di alterazione alcolica, avrebbero ostacolato operato degli agenti e uno dei due si sarebbe rifiutato di fornire le generalità. La situazione si è risolta soltanto con l'intervento di una pattuglia della polizia che ha scortato il 45enne in questura. L'uomo adesso è stato condannato anche a risarcire ognuna delle 2 vigilesse con una provvisionale di 3.000 euro. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale Leccese, nell'ambito dei servizi di polizia economico-finanziaria per contrastare l'evasione tributaria, tutelare e salvaguardare l'ambiente, ha scoperto 3 attività economiche abusive e sconosciute al fisco. In particolare, i finanzieri della Compagnia di Gallipoli hanno individuato a Galatina un esercizio commerciale operante nella vendita di calzature senza comunicazione di avvio di attività. Nel corso del controllo è stata contestata anche l'omessa installazione all'azione del misuratore fiscale. Il titolare è stato quindi multato con una sanzione di 5.000 euro. E un altro intervento della Guardia di Finanza nei comuni di Minervino e Alliste ha portato alla scoperta di 2 officine meccaniche abusive completamente sconosciute al fisco. Per tale ragione si è proceduto a sequestrare beni e attrezzature impiegati all'interno. Un 21enne di Taurisano è stato denunciato a piede libero dalla polizia per possesso di droghe finalizzato allo spaccio. L'episodio si è verificato domenica pomeriggio, quando gli agenti del commissariato locale hanno notato il giovane su un monopattino con fare sospetto. Alla vista delle forze dell'ordine, il ragazzo ha tentato la fuga abbandonando il monopattino e scappando nei campi circostanti. Raggiunto e fermato poco dopo, gli agenti hanno recuperato un borsello di cui aveva tentato di disfarsi, trovando all'interno quasi 6 grammi di crack e materiale per il confezionamento delle dosi. Per questi motivi, per il giovane è scattata la denuncia. Cambiamo argomento. La società Terme di Santa Cesare ha avviato le procedure per un'asta pubblica finalizzata all'affitto del ramo d'azienda dello storico albergo Palazzo. L'iniziativa si inserisce nel percorso di gestione del patrimonio ricettivo locale, puntando ad intercettare l'interesse di operatori qualificati e marchi del settore turistico in grado di investire sul futuro della struttura. L'operazione prevede la stipula di un contratto di locazione della durata di 20 anni, rinnovabile per ulteriori 10, con un canone a base d'asta di 200.000 euro annui, soggetto a offerte a rialzo. Il bando richiede inoltre interventi obbligatori di manutenzione e adeguamento funzionale da parte dell'aggiudicatario. Gli eventi: si sta tenendo in questi minuti a Miggiano l'inaugurazione dell'edizione 2026 di Expo 2000, la fiera regionale dell'industria, artigianato, agricoltura e turismo del Salento, in programma da oggi e sino al 18 ottobre. A presenziare, oltre alle autorità civili, militari e religiose, l'eurodeputato Francesco Ventola e l'assessore regionale al bilancio Sebastiano Leo. Questa sarà un'edizione riadeguata negli spazi e nell'organizzazione, in attesa del nuovo quartiere Fieri. Mondo Radio, come sempre, è radio ufficiale di Expo 2000 ed è presente in fiera al padiglione 2 e in filo diffusione in tutto il quartiere. Veniamo al calcio. Il Lecce è stato impegnato questa mattina in una seduta di allenamento al centro sportivo di Martignano. In vista della gara con l'Udinese, la squadra ha svolto forza in palestra, esercitazioni tecnico-tattiche e partite a tema. Alla sessione odierna Stulic si è allenato regolarmente con i compagni, lavoro personalizzato invece per Berisha e Scott e terapie per Ilic. La gara Udinese-Lecce sarà diretta dal signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. E intanto oggi ai microfoni della società è intervenuto l'attaccante spagnolo Paco Esteban, che ha raccontato le emozioni della prima partita da titolare e il momento dei giallorossi.
2: Sì, è molto felice per la mia prima partita da titolare in Serie A, però un sapore agridulce perché penso che desde dentro della partita abbiamo fatto una buona prestazione, che dobbiamo migliorare qualcosa dei dettagli di Serie A, però meritavamo, penso, un punti in casa nostra. di ieri, già stiamo tutti la squadra guardando avanti e pensiamo già la domenica di Udinese, solo migliorare e sapere dove possiamo fare meglio contro il Bologna e così migliorare per la partita di Udinese, che questo continua e dobbiamo stare pronti per la prossima partita.
3: L'almanacco di domani.
1: Domani è giovedì 15 ottobre, la chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. I fatti di domani: nel 1872 in Italia si istituisce il Corpo degli Alpini. 1886 viene pubblicato il libro Cuore di Edmondo De Amicis. 1940, prima mondiale a New York per il grande dittatore di Charlie Chaplin. 1955 debutta negli Stati Uniti il telefilm di Furia il cavallo del West. 69 al via l'imponente manifestazione degli Stati Uniti contro la guerra in Vietnam. Nel 70 viene pubblicato Emozioni, il singolo di Lucio Battisti. 1999 il Nobel per la pace va a Medici Senza Frontiere. E tra i nati, il 15 ottobre, nel 1844, il filosofo Friedrich Nietzsche. 1923 lo scrittore Italo Calvino. Nel 26 un altro filosofo, Michel Foucault. Nel 29 il fisico Antonino Zichichi. 37 Giovanni Rana, imprenditore. 63 il personaggio TV Valerio Staffelli. 68 l'allenatore ed ex calciatore Didier Deschamps. 68 anche il regista Matteo Garrone. 89 il rapper Fedez. Previsioni meteo: domani giornata caratterizzata da vento settentrionale ma più attenuato e nuvole in aumento a partire dall'Adriatico. Tra pomeriggio e sera nuvoloso e molto fresco. Il proverbio dice: sono sempre gli stracci che vanno all'aria. E chiudiamo così a tutti l'augurio di una buona serata.
0: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Aurora, non solo Italia.
2: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico scorrevole lungo i tratti pugliesi della A14 Adriatica e della A16 Napoli-Canosa sulle principali direttrici della regione. Invitiamo a procedere con prudenza per il ripristino a seguito di un incidente ormai risolto sulla A14 Adriatica tra Foggia e San Severo verso Pescara. Attenzione ai lavori notturni in programma questa sera sulla Adriatica. Dalle 22 resterà chiuso il tratto tra Foggia e Foggia Zona Industriale verso Bari. Riapertura prevista alle 6 di domani mattina. Si viaggia senza impedimenti a Lecce, sia in città sia sulla tangenziale. Ricordiamo che nel polo di Sette Lacuare a Lecce proseguirà fino al 19 ottobre il Motor Show. Per agevolare lo svolgimento dell'evento, una parte del parcheggio di Largo Vittime del Terrorismo sarà riservata. Possibili difficoltà di transito in via Cesare Abba. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
5: La radio che ascolti ogni giorno, adesso puoi viverla di persona. Dal 14 al 18 ottobre il gruppo Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora ti aspetta in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Musica, interviste, dirette live e un super contest. Vieni a trovarci al Padiglione 2, partecipa al gioco e vinci premi esclusivi. Facile, divertente e gratuito. Ci trovi in Fiera Miggiano dal 14 al 18 ottobre. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora, sempre con te.
6: Da Euronics c'è il tasso zero.
7: Tasso zero?
6: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
7: Corro!
6: Aspettami, vengo anch'io!
8: Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!
0: Aurora, non solo Italia.
9: Dance 70-80.
10: Dance 70-80 su Radio Aurora, la dance dei tuoi anni più belli.
9: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: La radio che ascolti ogni giorno, adesso puoi viverla di persona. Dal 14 al 18 ottobre il gruppo Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora ti aspetta in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Musica, interviste, dirette live e un super contest. Vieni a trovarci al Padiglione 2, partecipa al gioco e vinci premi esclusivi. Facile, divertente e gratuito. Ci trovi in Fiera Miggiano dal 14 al 18 ottobre. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora, sempre con te.
2: Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. I tuoi anni più belli. Per la tua pubblicità su Radio Aurora. Tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: I classici italiani e le hit internazionali del passato. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.

Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
1: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
2: Aurora, non solo Italia.

prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare? Che star seduto su una volante, la voce in radio ci fa tremare. Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti.

vecchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor.

0: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air Radio Aurora. Grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

Aurora, non solo Italia.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

0: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.
1: Aurora Notte, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

I classici italiani e le hit internazionali del passato. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli. Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.